0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 30 Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 30 a Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 30 a Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda al momento la 30 Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 30 Caserta Salerno, dove è stata chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Mercato San Severino. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che sulla 30 Caserta Salerno è stata riaperta l'entrata di Castel San Giorgio in direzione di Salerno, chiusa precedentemente per un camion in avaria. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sull'A26 Genova-Gravellona-Toce fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 26 Genova Gravellonatoce fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento della rete sulla 12 Genova-Sestri-Levante fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova, sia il tratto tra Nervi e Recco per chi viaggia verso Livorno. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ammodernamento della rete fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante resta chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova e sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra Roncoscrivi e Vignole-Borbera in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete autostradale senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ammodernamento della rete fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sulla 7 Serra Valle Genova il tratto tra Ronco Scrivi e Vignale Borbera in direzione di Milano. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda l'A4 Milano-Brescia, dove per un incidente che ha coinvolto un camion è stato chiusa l'entrata di Bergamo in direzione di Brescia. In alternativa consigliamo di entrare in autostrada a Seriate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bergamo in entrata verso Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate, sempre verso Brescia, e il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di prendere lo svincolo per la tangenziale est di Milano, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 attraverso la A35 Brebemi. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra Grate e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove sempre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bergamo in entrata verso Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate, sempre verso Brescia, e il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di prendere lo svincolo per la tangenziale est di Milano, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 attraverso la A35 Brebemi. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra Agrate e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A14 Bologna-Taranto, dove sempre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona. Da

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bergamo in entrata verso Brescia, con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate, sempre verso Brescia, e il traffico che scorre su una sola corsia. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso Brescia di prendere lo svincolo per la tangenziale est di Milano, proseguire lungo la viabilità esterna e rientrare in A4 attraverso la A35 Brebemi. Rimaniamo sulla A4 per segnalare che per il traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Spostiamoci infine sulla A14 Bologna-Taranto, dove sempre a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La situazione di rilievo riguarda la 4 Milano-Brescia con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate per un incidente verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Capriate e rientrare a Seriate dopo aver percorso la statale 671. Inoltre a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. Per le lunghe percorrenze consigliamo la 58 Temme e poi la Brebemi per rientrare sulla 4 verso Brescia. E ancora sulla 4 si impiega circa mezz'ora per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia e tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 12 Genova Sesti Levante, 3 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi a seguito della dispersione di gasolio in galleria verso Livorno. Infine sulla 14 Adriatica per un cantiere in galleria, 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 km in direzione di Ancona. È tutto.
0: RTL

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
3: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Delia Lasara. Il maggior traffico si concentra sulla 4 Milano-Brescia con 5 km di coda tra Dalmine e Seriate per un incidente verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Capriate e rientrare a Seriate dopo aver percorso la statale 671. Inoltre a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. E per le lunghe percorrenze consigliamo la 58 Temme e poi la Brebemmi per entrare sulla 4 verso Brescia. E ancora sulla 4 si impiega circa mezz'ora per traffico tra Piero e Sesto San Giovanni verso Brescia e tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 12 Genova Sestri Levante un chilometro di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne verso Livorno. Infine sulla 14 Bologna Taranto un chilometro per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e per un cantiere un chilometro di coda tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e 2 chilometri verso Ancona.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per Italia e da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Seriate, 2 km di coda in diminuzione per un incidente verso Brescia. Inoltre Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. E ancora sulla 4 si impiega circa mezz'ora per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia e tre raccordo per la tangenziale est via Recertosa in direzione di Torino. Sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. E per un cantiere in galleria rileviamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 2 km in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orto 1 km di coda per un incidente verso Roma. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante 1 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne verso Livorno e code a Genova Nervi sia in entrata che in uscita a causa della dispersione di gasolio. E per lavori sulla A7 1 km tra Bolzanete e Busalla verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali segnalazioni sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Seriate, 2 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Inoltre a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. E sempre sulla 4 il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano e tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto, un cantiere in galleria causa 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 1 km anche tra Pescara Nord e Pineto. Infine Liguria, sulla 12 Genova-Sesti-Levante, segnaliamo 1 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne in direzione di Livorno. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi, per

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo le principali segnalazioni sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Seriate, coda per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia e per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia ed è possibile entrare a Seriate. E sempre sulla 4 traffico e code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Per lavori sulla 8 Milano-Varese coda tra Castronno e Cavaria verso Milano e tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest e un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti Levante un chilometro di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne in direzione di Livorno. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie, a dopo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deli. La sala, vediamo la situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo. Segnaliamo coda per un intervento necessario, riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia, e per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma è possibile entrare a Seriate. Sempre sulla 4, traffico e code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano e tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto, un cantiere in galleria causa un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto. E in Liguria, sulla 12 Genova-Sesti-Levante, rileviamo un chilometro di coda tra Genova Est e Genova Nervi per un veicolo in panne in direzione di Livorno. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Dopo.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala, il traffico sta diminuendo sulla nostra rete, conclusi gli spostamenti del mattino, ma sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo rileviamo coda per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia. E per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma in alternativa è possibile entrare a Seriate. Per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima per traffico in direzione di Bologna. Infine ricordo la 1 panoramica chiusa fino alle 18 per lavori tra il bivio della direttissima Rioveggio verso Bologna. In alternativa il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito percorrendo la

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala, la circolazione sta tornando alla normalità sulla nostra rete, conclusi i movimenti pendolari del mattino, ma sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo rileviamo coda per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia. E per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma in alternativa è possibile entrare a Seriate. Per lavori sulla 8 Milano-Varese rileviamo coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. E verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, rileviamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima per traffico verso Bologna. Infine ricordo la 1 panoramica chiusa fino alle 18 per lavori tra il bivio della direttissima e Rioveggio verso Bologna. In alternativa è possibile percorrere la 1 direttissima. È tutto, fate buon viaggio, più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta tornando alla normalità sulla nostra rete, conclusi i movimenti pendolari del mattino, ma sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Bergamo rileviamo coda per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto in direzione di Brescia. E per lo stesso motivo a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma in alternativa è possibile entrare a Seriate. Per lavori sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto un cantiere in galleria causa un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, e verso Ancona, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima per traffico in direzione di Bologna. Infine ricordo la 1 panoramica chiusa fino alle 18 per lavori tra il bivio della direttissima Rioveggio verso Bologna. In alternativa è possibile percorrere la 1 direttissima. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia. La sala poche le segnalazioni di traffico, in particolare in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo coda tra Dalmine e Bergamo per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto verso Brescia. E per questo è anche chiusa a Bergamo l'entrata verso Brescia. In alternativa è possibile entrare sulla 4 a Siriate. Inoltre, per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. E nella stessa direzione fino al 24 giugno a Gallarate resta chiusa l'entrata in direzione di Milano. In alternativa è possibile entrare a Busto Arsizio. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto causano 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 chilometro anche tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, tra Firenze Scandicce e Firenze Sud verso Roma. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo code tra Portonaccio e Via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Dopo.
0: RTL

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sali sul podio.

0: la protezione con salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Deglie. La sala poche le notizie di traffico, in particolare in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo coda tra Dalmine e Bergamo per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto verso Brescia. E per questo è anche chiusa a Bergamo l'entrata verso Brescia. In alternative è possibile entrare sulla 4 a Seriate. Inoltre per lavori sulla 8 Milano-Varese coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. E nella stessa direzione fino al 24 giugno a Gallarate resta chiusa l'entrata. In alternativa verso Milano è possibile entrare a Busto Arsizio. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto causano 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e 1 chilometro anche tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine nella capitale code per incidente sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Tutto guidate con prudenza.

sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala si viaggia regolarmente con poche eccezioni, in particolare in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo coda tra Dalmine e Bergamo per un intervento necessario a riparare i danni provocati da un incidente risolto verso Brescia, e per questo è anche chiusa a Bergamo l'entrata verso Brescia. In alternativa è possibile entrare sulla 4 a Seriate. Inoltre per lavori sulla 8 Milano-Varese coda tra Castronno e Cavaria verso Milano, e nella stessa direzione fino al 24 giugno a Gallarate resta chiusa l'entrata, e in alternativa verso Milano è possibile entrare a Busto Arsizio. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto causano un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, e verso Ancona un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e anche un chilometro tra Pedaso e Fermo. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Infine ricordo la 1 panoramica è chiusa fino alle 18 per lavori tra il bivio della direttissima Rioveggio verso Bologna. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona, traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Nella stessa direzione, per lavori di ammodernamento, segnaliamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e un chilometro tra Pedaso e Fermo. Sempre per lavori verso Pescara, un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. In prossimità dei cantieri si transita su una corsia. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere di lavori è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: porta bici.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

sulla A13 Bologna-Padova, 2 km di coda per veicolo in panne tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Queste le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona, 2 chilometri di coda per incidenti.

0: coda per ripristino incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. Fine sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda per veicolo in panne ora rimosso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Buon viaggio.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla tangenziale di Napoli verso Capodichino, 4 km di coda per incidente in galleria tra Camaldoli e Corso Malta. Sulla 12 Genova Sestri Levante, 1 km di coda per veicolo in panne tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Sulla 1 Milano Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Ancora per lavori verso Ancona, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 km tra Pedaso e Fermo. In prossimità dei cantieri si transita su una corsia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla tangenziale di Napoli in direzione Capodichino. 4 km di coda per incidente in galleria tra Camaldoli e Corso Malta. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 1 km di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Più a nord code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedase e Grottammare verso Pescara, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona 1 km tra Pedase e Fermo in prossimità dei cantieri. È importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla tangenziale di Napoli in direzione Capodichino, 4 km di coda per incidente in galleria tra Camaldoli e Corso Malta. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Più a nord code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona, 1 km tra Pedaso e Fermo. In prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnalettica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per veicolo in panne segnaliamo 3 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona 2 km tra Grottammare e Pedaso. In prossimità dei cantieri è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
0: RTL

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per una bisarca in panne in galleria segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona 2 km tra Grottammare e Pedaso. In prossimità dei cantieri è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per una bisarca in panne in galleria segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e sempre verso Ancona 2 km tra Grottammare e Pedaso. In prossimità dei cantieri è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 panoramica. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 verso Milano e 2 km tra il bivio per la 16 e Pomigliano verso Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Infine sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 panoramica. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e 3 km tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Pomigliano verso Roma sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda per lavori di ammodernamento tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e 2 km tra il bivio per la 16 e Pomigliano verso Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la direttissima, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e il Badia in direzione di Firenze per un tamponamento tra 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove ci sono 6 km di coda per curiosi che partono da Fiorenzuola. In alternativa si può, chi viaggia verso sud può percorrere la 1 panoramica. Vi segnalo che per il tratto chiuso ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 3 km. Ancora andiamo sulla panoramica in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Le code sono per il traffico intenso, hanno tempi di mezz'ora, il doppio del solito. Ancora sulla 1 ma in Emilia, tra Terre di Canossa e il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna, le code sono per un incidente però risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. È tutto, buon viaggio.
1: RTL

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla notizia principale. Siamo sulla 1 direttissima, dove è chiuso il tratto tra il Bivio con l'Autosole e Bebbadia verso Firenze per un tamponamento tra quattro camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove sono 6 km di coda per curiosi che partono da Fiorenzuola. In alternativa, chi viaggia verso sud può percorrere la panoramica e vi segnalo che per il tratto chiuso ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al Bivio con la direttissima di 4 km. Ancora sull'Autosole, ma in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, le code sono per il traffico intenso e si percorrono in mezz'ora, il doppio del solito. Un altro incidente sull'Autosole, ma al sud, tra il Bivio con la 16 e Villa Literno verso nord. Qui sono 3 i chilometri di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la direttissima, dove è chiuso il tratto tra il bivio con l'Autosole e Badia verso Firenze per un tamponamento tra quattro camion all'interno del

Tratto chiuso, il traffico è bloccato con 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove sono 4 km di coda per curiosi e le code partono da Fiorenzuola. In alternativa, chi viaggia verso sud può percorrere la panoramica e per il tratto chiuso ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima di 4 km. Ancora sulla 1 in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna, le code sono per il traffico intenso, si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo adesso al nord sulla 4 Milano-Brescia, tra Cavenago e Dalmine in direzione di Brescia ci sono 4 km di coda per un incidente. Si viaggia su due corsie. È tutto, buon viaggio.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo sempre dall'aggiornamento della notizia principale, che riguarda la A1 direttissima, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, sono 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove ci sono 2 km di coda per curiosi al momento in diminuzione, che partono da Badia. Le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la 1 panoramica, dove per il traffico intenso il tempo di percorrenza tra il bivio con la variante Aglio è di circa un'ora, il doppio del solito, e dove per l'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 4 km. Code anche nel tratto precedente, sempre verso sud, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, dove sono 4 km di coda per un'auto in panne. È tutto.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso sulla rete. Facciamo il punto partendo di nuovo dalla notizia principale, che riguarda ancora la 1 direttissima chiusa nel tratto tra il bivio con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un grave incidente. Si tratta di un tamponamento tra 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Prudenza nella direzione opposta, dove ci sono 2 km di coda in diminuzione per curiosi che partono da Badia. Le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la 1 panoramica, dove per il traffico intenso il tempo di percorrenza è di circa 50 minuti tra la variante e Aio, e dove poi per l'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 4 km. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e guidate con prudenza.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Rimane ancora chiuso però la variante di Valico in tra il bivio con l'Autosole e Badia in direzione di Firenze per un incidente grave in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato, ci sono 5 km di coda e al momento le auto che viaggiano in direzione sud possono percorrere la A1 panoramica, dove il traffico è

intenso e il tratto, il tempo di percorrenza tra la variante Aglio è di circa 50 minuti. E poi no, inoltre per l'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima al momento di 4 km. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete, facciamo però il punto partendo dalla notizia principale che andiamo ad aggiornare. Sulla direttissima è ancora chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra quattro camion. All'interno del tratto chiuso il traffico però è stato sbloccato, rimangono 4 km di coda perché si viaggia su una sola corsia. Ancora in alternativa invitiamo le sole auto che viaggiano verso sud di percorrere la 1 panoramica, dove per il traffico intenso al momento il tempo di percorrenza stimato tra la variante di Valico e Ronco Bilaccio è di circa 35 minuti. 20 in più del solito. Inoltre ci sono ancora code all'uscita obbligatoria che partono da Sasso Marconi. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete, fa eccezione la direttissima, dove vi segnalo che è ancora chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e il Badia verso Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra 4 auto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma rimangono 4 km di coda che viaggiano su un'unica corsia. Le auto dirette verso sud possono percorrere la 1 panoramica, dove per il traffico intenso il tempo di percorrenza tra il bivio con la variante Ronco-Bilaccio è di 35 minuti, 20 in più, e dove all'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento ancora di 4 km. Vi segnalo poi altra eccezione sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, ci sono ancora code per entrare in città da via Fiorentini. Buon viaggio!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Andiamo ad aggiornare però la notizia principale, che riguarda la direttissima ancora chiusa nel tratto tra la variante Badia in direzione di Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra quattro camion.

le auto che viaggiano verso sud possono percorrere la A1 panoramica, dove ci sono code per il traffico intenso, tra il bivio con la variante Pian del Voglio, che si percorrono in mezz'ora, 20 minuti in più, e dove all'uscita obbligatoria ci sono code che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 3 km. Andiamo ad aggiornare invece le notizie che riguardano i lavori di ammodernamento della rete, tant'è che al momento è chiuso sulla 27 Venezia-Belluno il tratto tra Fadalto e Belluno in direzione della strada statale Alemagna, e riaprirà domattina alle 6. Per il momento è tutto, buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Notizia ancora importante quella che riguarda la variante di Valico, dove è ancora chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra 4 auto. Chi viaggia in direzione sud può percorrere la panoramica, dove ci sono ancora code per il traffico intenso con tempi di 40 minuti invece dei soliti 10. Code anche all'uscita obbligatoria che partono da Sasso Marconi fino al bivio con la direttissima, al momento di 3 chilometri. Vi ricordo poi che per lavori di ammodernamento della rete questa notte sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Faenza e Imola in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per le 5, in alternativa si può entrare ad Imola. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, facciamo il punto sulla notizia principale che riguarda la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente, un tamponamento tra 4 auto. Chi viaggia verso sud può percorrere la panoramica, dove ci sono code per il traffico intenso con tempi di 40 minuti, il doppio del normale, tra la variante di Valico e Pian del Voglio. E code ancora all'uscita obbligatoria della direttissima, con code che partono da Sasso Marconi al momento.

di 2 km. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento della rete sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l'autosole in direzione della stessa A1. La riapertura è prevista per le 5, situazione analoga tra Faenza e Imola, chiusa in direzione di Bologna, che riaprirà anch'essa alle 5. È tutto, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. Di conseguenza, tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima si sono formati 2 km di coda. Chi viaggia verso Firenze può percorrere la 1 panoramica. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Al momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica, dove attualmente registriamo code a tratti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica, dove attualmente registriamo code a tratti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica, dove attualmente registriamo code a tratti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia verso Firenze a seguito di un incidente tra 4 camion. Chi viaggia verso Firenze può dunque percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia per chi viaggia verso Firenze per un incidente tra 4 auto. Chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: giving wise what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info consulta

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente tra 4 camion. A chi viaggia verso Firenze consigliamo dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ed è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di